0: The little towns are cold and steep and Swiss. And the musical, if you don't ask for the Symphony of Milano. The conductor introduces his men, himself, and here is the solo instrument, the ocarina.
1: Qualche cosa per voi. Il complesso è composto di Gisella e Emilio, per la scuola. Gisella, Junior.